stella, c'è, c'è, c'è una bimba, c'è, c'è, c'è. Voi state a cuccia, nell'astronave che s'avanza e cerca amore.

de colombe. Si j'étais un oiseau, si j'étais un oiseau, cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui cui.